Senta, buono, così faccio ancora con un pezzo più arrato, mo San Vicky in carmo, prima buono. E fetter, fica ne basalato. Ne basalato, la... Nsezzo, ottoma, di eval, ha, e cubi nei bosi, na pindi, si, sciano, e da fica buono, na, nsezzo, ina. Da buonere, culiscinga, ci cauce ni assa, con saur, con ziculino. Sicuro molina mataka yace sakuru wenga mphepo yo moyo mmenye ka kuti bwana mutsawons berekisa rana tsangano na ninga kaberine tabvana kuti tifuane titemekezane

Ciao, in dentro a fare queste tre, come ne cosa wimba qua, CTP, e capire sangue, insomma, se bambo minchi, così fai che c'è, trovo un prince, e te tre, ma sarà guancia. Cazzo, volando in noi, li vuoi entrare, mozzani, conseguenze, come ne muri. Little on the 29 September 2026. Poi si trova avanti, Zandi. Zotarira. A calma, se l'ampira, o mi ando.